musica sancte te desi, veritemi sanctimonitate, simplicitate, corde, svestigia, secta, o premia, conseguamo l'eterno.